Ajagavata mana mero jumage Ajagavata mana sare mama sare mama.